0: Mama adansia ngo.
1: Ame
0: tumidi achere se.
1: Ame tumidi achere se.
0: Eya wona wa yadia mami.